Slavi cantaju krasna zemljo istromino. Cantori russi sperduti. Che bedenti signorino, il pianista sta strimpellando. E dove ci dà lì?